0: pull across the parking lot. Reckon that I'm probably right, praying that I'm not.
1: Ciao a tutti, sono Vanessa Peters, sono una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.

Ciao a tutti, sono Vanessa Peter, sono una cantatrice da Texas e state ascoltando WHUPLP di Hillsboro, un radio indipendente di North Carolina.